Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Libera Jenny, libera Jenny, oh libera Jenny, fa girare pari da fondo. Libera Jenny, libera Jenny, oh libera Jenny, fa girare pari da fondo.
1: Tsopano, tikupasira ni severo, lanzeru kupangwa. Mutu wa severo la tulero, tsabola wakale sawawa.